0: paglie per frutto vestito soma, liberi mon clomena, e so che se ne amartiamo loro.
1: Amen.
0: Pietà exa tu pandes, tutto vestito emo, tutti schienisi atitis, liberi mon che polone chinomeno, e so che se ne amartiamo loro. Τα σάι του σώση προσφέρομεν κατά πάντα.

l'arcivescovo Ivone Frem, onkavese Jesu Christus, edere sore e monia, macroverevunda, scalosomunda tologum, e si salitia, che orecos che da dio agnene, che bando